Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Sono le 5 e 3 minuti. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: classic as it.
1: Giovedì 10 settembre 2026 la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche, Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora da spazi assolati, in Puglia è ancora tanto caldo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 36-37 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, fino a mossi invece in serata. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea,

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora da spazi assolati, in Puglia è ancora tanto caldo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 36-37 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, fino a mossi invece in serata. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: I'm moving to the sun.
3: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 10 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del purgatorio e protettore degli oppressi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1898. A Ginevra viene assassinata l'imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, immortalata nella storia e nel mito col soprannome di Sissi. Nel 1943 ricordiamo l'operazione Axe. Le truppe tedesche occupano Roma all'indomani dell'annuncio dell'armistizio, dando il via alla strenua difesa della città presso Porta San Paolo. A Marsiglia ha luogo l'ultima esecuzione capitale, siamo nel 1977, in Francia tramite ghigliottina, prima dell'abolizione definitiva della pena di morte avvenuta nel 1981. Nel 2002 la Svizzera, per tradizione storicamente neutrale, entra ufficialmente a far parte dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come 190° Stato membro. I nati di oggi: Henry Purcell, tra i più grandi compositori barocchi e figura di riferimento della musica britannica; José Feliciano, celebre cantante e chitarrista portoricano, vincitore di plurimi Grammy Award e icona della musica latinoamericana; Colin Firth, acclamato attore britannico, premio Oscar come miglior attore, lo ricordiamo, protagonista per la magistrale interpretazione nel Il discorso del re, chissà se voi ve lo ricordate, bellissimo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Avendo il piacere di dedicarmi alla Carta Universale dei Diritti Umani e occupandomi di fare in modo che quante più persone perlomeno si incuriosiscano su questo tipo di documento, ho l'abitudine anche di scorrere vari post di tante persone e leggere anche quelli che possono essere i commenti, eccetera. Resto sempre più sorpresa dal fatto che si cerca sempre di imputare la responsabilità di un cambiamento, ovviamente non in positivo ma in negativo, a qualcuno o a qualcosa che sia lontano da noi, dimenticandoci che quelli che creano la società siamo noi, che tutto fa parte della politica e anche le scelte che quotidianamente facciamo del nostro vivere, del comportamento con la famiglia, con gli amici, nell'ambiente di lavoro, sul posto di lavoro, ha a che fare con la politica, no? Sono scelte che si fanno, ma riscontro sempre più questa grande difficoltà nel riconoscere la propria responsabilità su appunto quelli che sono stati tutti i cambiamenti a cui noi stiamo assistendo quotidianamente. Io sono una persona decisamente attempata, avendo 65 anni e non più 20, e comprendo questo ragionamento proprio quando arrivano da giovani voci, un po' meno quando arrivano da persone che sono più adulte, che dovrebbero avere maggiore comprensione di come la vita va avanti e di tutto quello che comprende vivere ogni giorno. La Carta Universale dei Diritti Umani non è soltanto un'indicazione di come potrebbe essere la vita quotidiana, ma prende proprio spunto da com'è veramente la vita quotidiana, e infatti si occupa di giustizia, si occupa di accoglienza, si occupa di tempo libero, si occupa di diritto alla vita, allo studio, al tempo libero, quindi non è un qualcosa che può essere osservato solo da un punto legale o da un punto di vista amministrativo o politico, se volete. Nasce proprio dalla conoscenza della vita di ogni giorno e di tutti gli ambiti che possono garantire le migliori condizioni per ogni uomo. Quello che non si dovrebbe mai dimenticare è l'articolo 30 che chiude proprio questo documento e che dice: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona, di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti o delle libertà in esso enunciato. Che cosa significa? Che tutti abbiamo dei diritti e tutti abbiamo anche dei doveri, e significa anche che questo documento nasce appunto, e mi piace sottolinearlo, dall'osservazione della vita quotidiana di ognuno di noi. È per questo che io vi invito, come sempre, a ritagliarvi 10 minuti del vostro tempo ad andare a leggere questo documento. Lo potete trovare anche sul nostro sito, ma lo scegliete voi, decidete voi dove potreste andare direttamente sul sito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per leggere la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste scegliere altre associazioni, Save the Children, Amnesty International, sono tante le associazioni che si occupano dei diritti umani, oppure www.unitiperidirittiumani.it. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nella

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: notizia strana e quelle curiose particolari dal mondo si sono svolti a Zurigo anche quest'anno i Nobel 2026. Sì, si sono dati questi premi ai scienziati un po' più pazzerelloni che esistono sulla Terra. È un premio vero, sì sì, che si dà ogni anno a scienziati veri. La ricerca è seria e pubblicata su riviste scientifiche solo. E quest'anno per quanto riguarda le economie si è parlato di auto di lusso. Uno studio in America ha guardato gli incroci, hanno contato chi non lascia passare i pedoni. Il risultato è che chi guida un'auto costosa si ferma meno spesso di chi ha un'utilitaria.
1: Troppo forti! Troppo forti!

vi siete messi all'ascolto solo in questo istante. Prima stavo parlando degli Nobel 2026, il premio degli scienziati un po' pazzerelloni. Sono scienziati veri e seri, però le ricerche sono un po' strambalate. E vi voglio parlare del premio per la pace, l'amicizia. Un altro studio ha chiesto che tipo di amici cerchiamo. Risposta: non cerchiamo persone buone con tutti, cerchiamo persone che sono buone con noi, ma cattive con le persone che non ci piacciono. Bisogna dire che anche il premio che si vince è un po' un premio particolare, un oggetto strano. Questa nuova forma di fungo è una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe. Quella banconota valeva pochissimo perché in quel paese c'è stata una grossa inflazione, quindi è solo simbolica.

Sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta e mi raccomando, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece, se il programma non vi è piaciuto, fate finta di niente.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, alla voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia, con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti, eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente, e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortman, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci. Quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
10: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
11: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto da Marco Carattolo, a risentirci.
12: Giovedì 10 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4%. Il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943 le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
5: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora da spazi assolati, in Puglia è ancora tanto caldo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 36-37 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, fino a mossi invece in serata. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
0: Che market, scusi?
1: Il supermercato, via Rimesse.
0: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
1: E cosa, cosa c'entra, scusi?
0: Questa è tutt'altra zona. Lei chi cercava, scusi?
1: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
0: Ecco, dico che io non so neanche dove è via Rimesse, quindi ecco. Ah,
1: quindi c'è, lei non viene a fare la spesa da noi, deduco?
0: Ma no, se sono in un'altra zona, no.
1: Ok, ci sono comunque i supermercati lì, cioè ce li ha anche lei, sì.
0: Sì, sì, li abbiamo,
1: Va bene. Ok, allora la saluto.
0: Arrivederci.

Beh, la signora in un'altra zona però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno, mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti, chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte, il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Non ne faccio Dio, sarà che non queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo,
1: esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però non so, perché non è che stanno a guardare
1: tutte le mattine.
0: Non lo faccio dire, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì, che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso, cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme?
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è il tempo da farlo.
1: Quando
0: uno
1: pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale.
1: Panda?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: giorno la gatta bella donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti. Quindi?
2: Stavo a vedere i denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, qua lavaccia ora te.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo, dottor Puffo, gli diede subito uno spazzolino gigante, un dentifricio alla menta esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla menta esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi? I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, con? Io non capisco mica che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e bella donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
2: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
2: No.
0: Chi salutiamo?
2: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
2: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
2: No, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
2: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
0: Sì.
1: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
0: Dica, dica.
1: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
0: Adesso?
1: Sì.
0: Adesso è 20:05.
1: Ah, quindi ormai siamo verso sera.
0: Certo.
1: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
0: Ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: I'm moving through the sun. Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre, nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche. Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: anche oggi giovedì ci addentriamo a conoscere, a scoprire e ad intervistare i ragazzi, i cantautori, le band, gli interpreti che passano all'interno di Supermarket Show. Lei è già stata con noi un po' di mesi fa, stiamo parlando di Sofia Molon che torna con il singolo Canzone senza titolo. Sofia, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, è sempre un piacere essere qui.
0: Ciao Sofia, allora nel brano tu descrivi l'ansia non come un semplice disturbo, ma come una dea che vive dentro l'anima. È un'immagine quasi mitologica e sacrale. Questa scelta nasce dalla necessità di fare pace con questa emozione, smettendo di combatterla come un nemico esterno e accettandola come una parte di te, per quanto ingombrante?
1: Esatto, esattamente. È un argomento molto delicato al quale tenevo tanto parlare, almeno in uno dei miei brani, insomma. Perché è anche un po' poco conosciuto, nel senso che chi ne soffre, chi la conosce sa benissimo cos'è, però ci tenevo a descriverla un attimino per come la vedo io. Ovviamente poi ognuno è libero di chiaramente prenderla a modo suo, però sì, ci tenevo appunto a parlarne, perché arriva un po' all'improvviso e quasi non te ne accorgi, però poi si annida dentro, diciamo, e risucchia tutta l'energia.
0: Crea
1: hai.
0: Dei problemi durante anche le azioni quotidiane, immagino. Un po' so di che cosa stai parlando. Allora, proprio visto che volevo arrivare a questo punto qui, il brano si chiama, abbiamo detto prima, Canzone senza titolo, quasi proprio a suggerire che quando l'ansia arriva e ti toglie il fiato, manchino proprio le parole per definire ciò che si prova. È stato un modo per dire che l'emozione era così forte e paralizzante da rendere ovviamente impossibile etichettarla, o è un invito all'ascoltatore a dare lui un nome a quel ronzio nella testa?
1: Allora, l'idea è in realtà questo titolo qua l'avevo salvato nelle bozze del telefono quando poi effettivamente ho scritto il brano, e questa frase infatti c'è anche dentro, all'interno appunto del testo del brano, perché è come voler dire che voglio dare un nome, voglio dare un'identità all'ansia, però preferisco di no, perché ognuno la prende, la descrive in maniera propria, e è anche un po' difficile poi descriverla effettivamente, e quindi è un po' per lasciare uno spazio vuoto, per non dare una definizione effettiva, come per doverla lasciare un po' da parte, anche se effettivamente poi c'è. E quindi mi piaceva un po' tenere questa cosa un po' dubbiosa.
0: Beh, si cuce alla perfezione la tematica comunque che tu hai trattato all'interno di questo brano. Tu credi, Sofia, che l'ansia prima o poi possa diventare, man mano che uno cresce, un ricordo, oppure insomma potrebbe essere, chiamiamolo, un compagno, una compagna che ci fa tra virgolette compagnia ogni tanto durante il nostro percorso?
1: Allora, io credo personalmente, ovviamente, e poi non ho nessun tipo di competenza, mettiamolo in chiaro, però penso che si conviva, e non penso che se ne vada da un momento all'altro, però ci si convive e si prova a viverci lo stesso, insomma, e ognuno l'affronta in maniera diversa, però credo che una volta che arriva nella tua vita rimane lì e tu la gestisci.
0: Esatto, ecco, assume delle forme magari diverse, però col tempo si impara a capire quando sta arrivando e come poterla gestire, ecco, alla fine poi.
1: Esattamente.
0: Ecco, la maturità della vita aiuta anche in questo. Allora Sofia, ricordaci un'altra volta tutti i contatti social per trovarti sul web e ovviamente anche per eventualmente ascoltare altri lavori.
1: Allora, mi potete trovare in tutti i digital store musicali e in tutte le piattaforme e i social come Sofia Molon, e pubblico lì i miei brani su YouTube, su Spotify, insomma, spero che vi piacciono e che possiate ascoltarmi.
0: Perfetto Sofia, grazie per essere ritornata all'interno di Supermarket Show, ti mandiamo un abbraccio e ovviamente un in bocca al lupo al tuo percorso artistico, e ora ci ascoltiamo Canzone senza titolo. Alla prossima Sofia, grazie.
1: Grazie, ciao a tutti.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque. Via in. Giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: Il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso scendere.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti. E tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: Non lo
1: va bene, grazie, ci sentiamo.
0: Non lo
1: va bene, grazie, ci sentiamo.

0: pronto?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, la Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio, c'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi,
0: sbagliate,
1: 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo lo scarico
0: non
1: lì.
0: Non è roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso il ragazzo è partito.
0: Lei.
1: Non ho capito,
0: non la voglio, perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna
0: io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima,
1: prima l'ho chiamata.
0: Lei in negozio li vende a lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché
1: non
0: ho ordinato niente.
1: Lei quando l'ho chiamata 2 minuti fa ci ha pur detto, guardi che li lasci lì sotto, via in posto. Le sto dicendo che oltre
0: ai cotechini. Cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di vendite quella roba lì.
1: Macelleria.
0: Lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: la dobbiamo.
0: Non conosco chi mi ha andato.
1: Il ragazzo la deve lasciare lì sotto, quindi si troverà a 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché
0: dice che non la, se io non le voglio.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciare lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Beh, e allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve le dividete.
0: No, io non le voglio, non le voglio.
1: Se arriva ragazzo,
0: se le tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io
1: quindi
0: non li voglio.
1: Non vuole cotechine maiale.
0: Non li voglio.

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea,

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora da spazi assolati, in Puglia è ancora tanto caldo, con temperature massime che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 36-37 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi, fino a mossi invece in serata. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 12:59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Buste, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
2: Okay.

0: Molfetta si anima con il grande parco divertimenti, tra luci, musica e attrazioni per tutte le età. Dal 6 al 9 settembre nell'area Palberting, spazio alle attrazioni più adrenaliniche: Castello Incantato, Booster, Tagadà, Autoscontro, Music Express, Crazy Dance, Ruota Panoramica, Labirinto degli Specchi e tante altre. Tra le novità, il simulatore di volo 5D e la zattera. Dal 6 al 20 settembre, nell'area Secca dei Pali, divertimento anche per i più piccoli. Contaboga, Treno Fantasma, Mongolfiere, Rodeo, Jumping, Mini Autoscontro, Brucomela, Tappeti Elastici, Mini Scivolo e numerose altre attrazioni. Due aree, tante emozioni e divertimento per tutta la famiglia, nella cornice dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: λασσού.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giovedì 10 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino e Santa Gabbio. La luna calante è illuminata al 4% e il proverbio del giorno, l'appetito vien mangiando, ricorda come cose a prima vista sgradevoli inizino a piacerci molto dopo aver iniziato a conoscerle. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1827, nei pressi di Londra, quasi cinquantenne moriva il poeta e scrittore Ugo Foscolo. Nel 1838, a Milano, cerimonia inaugurale per l'Arco della Pace, progettato da Luigi Cagnola, era dedicato alla pace tra le nazioni europee, sottoscritta a Vienna nel 1815. Nel 1898, sul lungo lago di Ginevra, l'anarchico italiano Luigi Lucheni uccideva la principessa Sissi, moglie dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe d'Asburgo. Nel 1943, le truppe tedesche occupavano Roma, città priva di un piano di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Web Fi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 10 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, patrono delle anime del purgatorio e protettore degli oppressi. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1898. A Ginevra viene assassinata l'imperatrice d'Austria Elisabetta di Baviera, immortalata nella storia e nel mito col soprannome di Sissi. Nel 1943 ricordiamo l'operazione Axe. Le truppe tedesche occupano Roma all'indomani dell'annuncio dell'armistizio, dando il via alla strenua difesa della città presso Porta San Paolo. A Marsiglia, luogo l'ultima esecuzione capitale, siamo nel 1977, in Francia tramite ghigliottina, prima dell'abolizione definitiva della pena di morte avvenuta nel 1981. Nel 2002 la Svizzera, per tradizione storicamente neutrale, entra ufficialmente a far parte dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come 190° Stato membro. I nati di oggi: Henry Purcell, tra i più grandi compositori barocchi e figura di riferimento della musica britannica; José Feliciano, celebre cantante e chitarrista portoricano, vincitore di plurimi Grammy Award e icona della musica latinoamericana; Colin Firth, acclamato attore britannico, premio Oscar come miglior attore, lo ricordiamo, protagonista per la magistrale interpretazione nel Il discorso del re, chissà se voi ve lo ricordate, bellissimo. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Radio Idea.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.
3: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole e caldo ancora protagonisti. In Puglia stiamo nuovamente superando i 35 gradi nelle zone interne. Non finisce più quest'estate, ma in realtà da domani la situazione inizierà a cambiare. Domani arriva qualche acquazzone, forse anche qualche temporale, anche se domani sarà ancora una giornata calda più che altro per effetto di venti meridionali sostenuti. Invece sabato il vento gira da nord-ovest, arriva al maestrale, arriveranno anche piogge più diffuse e a quel punto temperature finalmente nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Sono le 15:59.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 10 settembre. Ariete, avete voglia di accelerare, ma oggi conviene scegliere con cura le vostre mosse. In amore non dovete forzare i tempi. Toro, una giornata utile per occuparvi di ciò che riguarda denaro, sicurezza e progetti concreti. In amore cercate meno conferme e lasciate che siano i fatti a parlare. Gemelli, le idee non vi mancano e oggi potreste trovare il modo giusto per presentarle. In amore evitate di cambiare discorso quando emerge qualcosa di importante. Cancro, avete bisogno di ritrovare un ritmo più tranquillo dopo giorni piuttosto movimentati. Sul lavoro concentratevi su un obiettivo alla volta e non disperdete le energie. Leone, la vostra sicurezza resta evidente, ma oggi sarà importante ascoltare chi vi sta intorno. In amore siete desiderosi di attenzioni maggiori. Vergine, siete precisi, determinati, qualità che oggi possono aiutarvi a chiudere una questione rimasta aperta. Sul lavoro una verifica darà risultati molto utili. Bilancia, avete bisogno di prendere una posizione, anche se preferireste mantenere tutto in equilibrio. In amore, dite chiaramente ciò che volete e che vi aspettate dal partner. Scorpione, una giornata intensa, ma favorevole a chi sa muoversi senza rivelare subito le proprie intenzioni. Sul lavoro osservate prima di intervenire. Sagittario, sentite il bisogno di cambiare prospettive e potreste trovare stimoli proprio fuori dalle vostre abitudini. In amore, una persona vivace può riaccendere la vostra curiosità. Capricorno, la concretezza vi aiuta a distinguere una vera opportunità da una semplice distrazione. In amore lasciate emergere un desiderio che finora avete tenuto sotto controllo. Acquario, una giornata favorevole agli incontri, alle nuove idee, soprattutto se accettate di cambiare programma. Sul lavoro un contatto può rivelarsi molto prezioso. Pesci, la sensibilità vi permette di comprendere rapidamente l'atmosfera, ma non lasciate che l'umore degli altri condizioni il vostro. In amore, una piccola attenzione ricevuta potrebbe avere per voi un significato molto grande. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole e caldo ancora protagonisti. In Puglia stiamo nuovamente superando i 35 gradi nelle zone interne. Non finisce più quest'estate, ma in realtà da domani la situazione inizierà a cambiare. Domani arriva qualche acquazzone, forse anche qualche temporale, anche se domani sarà ancora una giornata calda, più che altro per effetto di venti meridionali sostenuti. Invece sabato il vento gira da nord-ovest, arriva al maestrale, arriveranno anche piogge più diffuse e a quel punto temperature finalmente nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento. In studio Massimo Bonella, un saluto a voi tutti. Dunque, sempre più tensione e confusione nello scacchiere internazionale. Per fare un attimo il punto della situazione, quest'oggi proviamo a collegarci sempre su gentile concessione da parte di Margherita Furlan, direttore di Casa del Sole TV. Dicevo, proviamo a collegarci con il telegiornale di Casa del Sole di Roma. Vediamo e sentiamo cosa sta accadendo.
3: Kiev alza la posta della guerra dei droni e Mosca risponde con la formula più dura possibile. Zelensky sostiene che gli sciami ucraini abbiano reso di fatto inutilizzabile lo spazio aereo russo e invita le compagnie aeree internazionali a evitarlo del tutto. Putin non usa mezzi termini, definisce l'avvertimento di Zelensky alle compagnie civili un tentativo di terrorismo di Stato e promette che Mosca risponderà. Il Cremlino inquadra la minaccia ucraina come un attacco diretto alla sicurezza del traffico aereo internazionale, non come una mossa militare legittima. Sullo sfondo, in Germania si moltiplicano gli avvistamenti di droni non identificati, dall'Ipsia in giù, attribuiti sistematicamente a Mosca senza che nessuna autorità tedesca abbia mai fornito una prova concreta della provenienza. Prima il sospetto, poi la certezza mediatica, senza accertamento tecnico verificabile. Pechino richiama alla moderazione e a un negoziato che fermi l'escalation nei cieli, ricordando i rischi per l'aviazione commerciale globale. Teheran, anche sui droni, ha già pagato un prezzo pesante nel confronto con l'Occidente, osserva con diffidenza la normalizzazione di sciami e minacce come arma di pressione psicologica oltre che militare. Tre accuse incrociate e prove che nessuno mostra. Restano ostaggi compagnie aeree e passeggeri.
4: In un momento in cui mezza Europa punta il dito contro il Cremlino per i più svariati motivi, l'Italia non poteva mancare all'appello. A soffiare sul fuoco della russofobia ci ha pensato ieri Antonio Tajani, denunciando possibili interferenze di Mosca in vista delle elezioni generali del 2027, anche se, ha assicurato il ministro degli Esteri, il problema riguarda in realtà l'intera Unione Europea. Non a caso, negli ultimi giorni, la Russia è stata oggetto delle accuse più svariate da parte dei pesi massimi del vecchio continente. Dalla Germania alla Spagna, a Mosca si attribuiscono responsabilità di ogni tipo: attentati, invasione di spazi aerei, mobilitazione di decine di migliaia di migranti e chi più ne ha più ne metta. Con le dichiarazioni di Tajani, anche l'Italia fa così la sua parte all'interno dell'ormai collaudatissimo coro antirusso coordinato da Bruxelles. L'Europa deve contare di più, non deve farsi intimorire, non deve abbassare la testa, ha affermato il titolare degli esteri al suo arrivo a Wicklow, in Irlanda, dove si svolge la riunione informale dei suoi omologhi dell'Unione Europea. Tuttavia il governo italiano è ancora diviso, almeno a parole. A fare il poliziotto buono nei confronti di Mosca ci ha infatti pensato il vice premier Matteo Salvini, dicendosi preoccupato per una crescente ansia antirussa che, a detta sua, servirebbe a qualche cancelleria europea, solo per alimentare la guerra e vendere altre armi. A preoccupare la stampa britannica non è invece Salvini, ma il generale Roberto Vannacci, che un articolo del Financial Times ha bollato come cavallo di Troia di Mosca in Italia, assimilando la sua posizione a quella di altri partiti di destra che stanno riscuotendo successo in Europa, a partire dalla AfD tedesca. Secondo gli esperti interpellati dal quotidiano londinese, Futuro Nazionale potrebbe essere stato fin dall'inizio un progetto russo. Una ricostruzione che però non convince Tajani. Il Financial Times può scrivere quello che vuole, ha dichiarato il ministro italiano, che ha poi aggiunto: bisogna sempre provare quello che si dice. Io mi auguro solamente che sia falso. Mikhailo Fyodorov annuncia la nascita di un'impresa di tecnologie belliche insieme ad Alex Karp, amministratore delegato di Palantir e primo finanziatore dell'operazione. 5 giorni prima il ministro Guido Crosetto lo aveva nominato consulente per l'innovazione della difesa italiana. L'annuncio è del 1 settembre. 35 anni, già titolare del Dicastero militare a Kiev e regista della trasformazione digitale ucraina, Fyodorov ha presentato 3 iniziative in un colpo solo. La società con Karp, un fondo destinato alle aziende ucraine del comparto armamenti e un centro studi. L'oggetto sociale è la conversione dell'esperienza maturata sotto le bombe in prodotti vendibili a Kiev e ai paesi amici. robotica terrestre, velivoli senza pilota progettati per intercettarne altri, ordigni a guida algoritmica dal costo contenuto. Nome dell'azienda, sede, struttura societaria e ammontare del capitale restano riservati. Carp, che con l'ucraino lavora da un lustro, ha promesso che l'impresa cambierà il mondo. La sua creatura californiana è già dentro 6 apparati governativi ucraini e sostiene il progetto Brave One Data Room, che addestra modelli di intelligenza artificiale sui dati raccolti in combattimento. Il secondo movimento della vicenda riguarda noi e comincia il 28 agosto. Quel giorno Crosetto affida a Fyodorov l'incarico di consigliere per l'innovazione militare, con un mandato che tocca droni, sistemi autonomi e protezione antiaerea. 5 giorni dopo il consigliere fonda un'azienda che quei medesimi articoli progetta e commercializza, in società con il gruppo che dell'analisi algoritmica per gli apparati militari atlantici detiene la posizione dominante. La sovrapposizione è integrale. Chi suggerisce a Roma cosa comprare partecipa all'impresa che lo produce. Aggiungiamo che il ministro proviene dalla presidenza dell'AIAD, la Confederazione delle Aziende Italiane dell'Aerospazio e della Sicurezza, e il quadro si chiude da solo. Non c'è alcuna illegalità da denunciare. C'è un meccanismo che funziona esattamente come è stato costruito, dove il campo di battaglia diventa un catalogo, il dato di combattimento un bene patrimoniale e il fronte ucraino la vetrina dove si collauda ciò che verrà poi venduto ai bilanci europei. Palantir non esegue una politica statale, né diventa una premessa, perché uno Stato che affida a un'impresa privata gli strumenti con cui vede il proprio campo di battaglia le consegna anche il criterio con cui deciderà. L'Italia in questa vicenda non compare come acquirente consapevole ma come territorio. Firma consulenze, ospita infrastrutture, adotta piattaforme e nel frattempo discute d'altro. La sovranità non viene tolta con un atto politico che si possa contestare in Parlamento. Se ne va per contratto, una clausola alla volta.
2: Dunque, questo praticamente è stato estrapolato dal telegiornale della testata Casa del Sole TV di Roma, diretta da Margherita Furlan. Ai microfoni avete sentito inizialmente Jeff Hoffman e a seguire la stessa Margherita Furlan. Insomma, faremo ogni tanto questi approfondimenti con la collaborazione del telegiornale di Casa del Sole per fare il punto della situazione, perché purtroppo in Europa, ma anche nel mondo, ma in questo momento in Europa c'è troppa tensione, troppa confusione e sembra proprio che si vada verso, o comunque ci sia un alto rischio di uno scontro bellico di portata gigantesca. Ecco, noi siamo per la pace, siamo per scongiurare queste situazioni, vogliamo vedere bene come stanno le cose, rimaniamo con le antenne alte. Io a questo punto mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana col prossimo approfondimento. Da Massimo Bonella l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Thank you.
6: Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuia Fuia Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
0: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sole e caldo ancora protagonisti. In Puglia stiamo nuovamente superando i 35 gradi nelle zone interne. Non finisce più quest'estate, ma in realtà da domani la situazione inizierà a cambiare. Domani arriva qualche acquazzone, forse anche qualche temporale, anche se domani sarà ancora una giornata calda, più che altro per effetto di venti meridionali sostenuti. Invece sabato il vento gira da nord-ovest, arriva al maestrale, arriveranno anche piogge più diffuse e a quel punto temperature finalmente nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: che ti ricorderai.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

La novità selezionata questa settimana è con Ilenia Lucisano, cantautrice calabrese, che torna con questo progetto etnotronico, genere musicale che fonde le tradizioni musicali folcloristiche ed etniche con la produzione elettronica. Il titolo, in dialetto calabrese, dice scappa e rappresenta quella spinta che porta a rincorrere ogni impegno. Disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.

0: disco novità, Ilenia Lucisano con Fuya Fuya Slow.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Sole e caldo ancora protagonisti. In Puglia stiamo nuovamente superando i 35 gradi nelle zone interne. Non finisce più quest'estate, ma in realtà da domani la situazione inizierà a cambiare. Domani arriva qualche acquazzone, forse anche qualche temporale, anche se domani sarà ancora una giornata calda più che altro per effetto di venti meridionali sostenuti. Invece sabato il vento gira da nord-ovest, arriva al maestrale, arriveranno anche piogge più diffuse e a quel punto temperature finalmente nella norma. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 11 settembre. Ariete, Saturno nel vostro segno vi invita a rallentare prima di confermare una scelta. Sul lavoro una responsabilità va gestita con metodo. Toro, Venere, Scorpione accende il settore delle relazioni e vi rende più selettivi nei sentimenti. La luna nuova apre scenari inediti che possono condurvi alla felicità. Gemelli, Mercurio in bilancia stimola la vostra mente e rende più facile trovare le parole giuste, ma il contrasto con Nettuno suggerisce di usare molta prudenza. Cancro, Marte nel vostro segno vi dona energia e determinazione, mentre il Sole favorisce una maggiore chiarezza nelle decisioni. Sul lavoro prendete l'iniziativa. Leone, Giove nel vostro segno, continua a sostenere ambizioni e fiducia, ma Venere e Scorpione rende più profonde le vostre esigenze emotive. Vergine, la luna nuova nel vostro segno vi regala concentrazione e una percezione molto lucida delle priorità. In amore una scelta vi permetterà di uscire dall'incertezza. Bilancia. Mercurio nel vostro segno facilita contatti e negoziazioni, ma il dialogo con Nettuno può creare qualche equivoco. Sul lavoro verificate ogni dettaglio. Scorpione, Venere nel vostro segno aumenta il fascino, l'intuizione e il desiderio di vivere rapporti più intensi. Sul lavoro una strategia può rivelarsi vincente. Sagittario, il cielo vi spinge a uscire da una prospettiva ormai stretta, ma vi chiede anche maggiore concretezza. In amore la spontaneità torna protagonista. Capricorno, il sostegno dei pianeti in Vergine valorizza organizzazione e capacità di pianificare. Sul lavoro potete ottenere un risultato importante eliminando ciò che vi fa perdere tempo. Acquario, Plutone nel vostro segno continua a trasformare il modo in cui guardate voi stessi, mentre Mercurio favorisce nuove idee. In amore non abbiate paura di rompere vecchie dinamiche. Pesci, Mercurio in bilancia e Nettuno nel vostro segno rendono fortissima l'intuizione, ma anche il desiderio di leggere troppo tra le righe. Ecco, l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea. Dici che

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.